0: Saipul Basori.
1: Ini udu Mbak Ani Sugiyarto. Kang Hartono. Kang Harno ding. Ono Gonto Seno yo. Setia tuh di tenggong ge.

mobil jeng dalu menika kagem sewa mobil Malang, Pak Debogan. Anak rantau ugi. User 4206, 4026 di